23h06 y sima manonanga ka tsitiako tsy azongena saina koko hitako 23h30 hitavany ultimo jornal ya radio Mozambique.